nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Jesen je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo.